0: ngelwe umpuno wa tarde.
1: Wa tarde.
0: Wa tarde din loga nani mu loga uvi?
1: Tonga da mio Carlito Vittor con le quari per Kurungo.
0: So Carlito scambe ne davu magumelo wa sumana o Kurungo mfuna o edia davi peno sumana jimpula edile davi.
1: Ni fa tarde.
0: Mhm.
1: Pe makani.
0: Malegelo mwatwa tanu ando wani a
1: Nopitila Anaga Tene, Kwaga Silva, So George, Tuna Laurinia, Mwana Kazina Elisa, Arturi, Ama Nwaka Atene Akane Ikumi Akireti.
0: Na utamalani mkano chugu watima. Kanamu di mwadi ginyaga, umrama mutini radio inyo ya, ya wila ani wanane. Akana zumbi ninko sa radio inyo ya kalicha ningolo luendi mwabaliti. Watardi.
2: Watardi, watardi.
0: Dindoga nani ya ni mulewe?
2: Ah, dinuku nwa manyaro.
0: Sostoi.
2: Dine sostoi.
0: Kambe ni sostoi, dhavi, omagomelu wa sumana, sumane no.

0: lapana homotene huruma uma ora ukati ukova hira ikurum hunta punya rame no rumi hilakani chipova radio Mozambique ni rankale nihi nimpendo mwenchi mwekulaka radio Mozambique nira ukatula huruma uma ora lapana homotene Mope rame hinor mi hereni chipo farad msambiki 86 50 50 88 88 85 032 98 30 nira karibu 85 032 98 30 Verke numero nikina kukale 86 50 50 888 manumoro o radio Mozambique hiva wopela wakilani Rad Msambiki, ukati tokola bondi ya nchina mapureshe na ndafuleni.
1: Bondi ya naonu mama untipo umararanche.
0: Untipo hii umararanche, nani ni ndafuleho?
1: Naonu manamwe Juliano.
0: Amwe Juliano pani?
1: Julian Sawali.
0: Juliano Sawali.
1: Ah, Sawali.
0: Eh, un tipo hi. Eh, e tiponi ya pele nwe kula.
1: Aya, e tipo di ka kiwile.
0: Himani wa kofia.
1: Wa kuya.
0: E tipo yo chivelani.
1: Ah, ke hene ne ke mamu.
0: Mamu.
1: Eh, wa iko ri tipo.
0: Na fendela pani.
1: Na pente na mara kwa pene zito Corneliu.
0: Mhm.
1: Hao mama na kupemba wangu Junita Juliano.
0: Mhm.
1: Hao atiti ya wangu Juana Sawadi.
0: Mhm.
1: Hao mama na ka Kiita Juliano.
0: Mhm. Tamucho tena.
1: Hao Hatima Juliano.
0: Mhm.
1: Hao Dalina Juliano.
0: Amucho tene na wafendela wonchipona.
1: Asante na tene kwa hiyo nikienchipona.
0: Asante.